Berimbao, Maisa Matarazzo. Y acá todos. Chet Baker, Tutturiman. Con el Johansson Trio.